0: Sarà più le cavuoia. Cavuoia te che crea, già come le tira, cale. Saidi za chikube kavuoya agwachakunya chanyati chikaikireyo ukanda bantu bakuchendera kimu basobole kuba nebakinywa bakirendere zuko batareba niza kandi niko bakula mirimo yabakurunga katukwata kuseba haline radio
1: ngara ntereza
0: wabara kutsa twagama noha
1: ngia kurza haima
0: oha
1: ngia haima
0: skovia
1: Ndeni nkabuza rinyanse je sigaranga ne
0: Sigaranga